uccelli, renta giare di feres, duellire, ricatti, frugo nella mia borsa. Qui facciamo una fuga, un mar,

0: mai tempo a sottigliar l'ingegno.
1: A sottigliar?
0: E noto un tal qui del paese, che andò.
1: E forse?
0: Sì.

Tu porta questa me, indiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rolice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Eppure.
2: Perché a corpo lo contraddelusi, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: al galoppo, al galoppo, il capestro c'è l'enemica.
1: Lesti, lesti, lesti,
0: al galoppo, la mia.

0: chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Alla mano.
4: Ma non

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, rianta, gli spalgo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo. Rode, arguto, fatondo. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

vedrai del lucro bello, vedrai del lucro bello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello corribico, quel tandro, mai tardi.

pochettino il volto. Era sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e snello, il significato attraverso un anello, quando ero

0: 陈陈，来打官道，我的屁哟，谁的酒保，谁的菜夫，是公公阿叔，他让钱要靠两台，我不来夫。Vai a te, vedo il tuo santo.
1: Faccio le veste a te.
0: Vai a te,
1: purché non ci
0: vado.
1: Vai,
0: faccio nel pigne, con te faccio
1: fo.
0: Vai, se di mio,
1: se non accorse di nulla.
0: Senta quanto.

Mondo ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo. Taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni audace destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pandilini biechi come si fa coi

il buon vino sperde le tetre folle e lo sconforto. Accende l'occhio e il pensier, dal labbro sale al cervel, e qui vi risveglia il picio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di fibra in cor, dall'ecro vetere al grido.

0: dolce.
1: Lesca in Dio te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

0: ma io ti costringe e vuol fantasia all'istà. Apprezziamo,
1: concertiam la mascherata.
0: Nannità.

0: grave passo. Alice, la morticchia, vieni, la morticchia.
1: La sento, la sento.
0: È la mia dama. Fermo, fermo,
1: servo,
0: sono il tuo cervo, il mio carino.

senza me. Costor con vanta gloria non avrebbero un briciolo di fare.